0: non
1: Beh, non
0: realizzati
1: posso
0: sono solo rami
1: parlare
0: del
1: credo di
0: passato, rami
1: Malta,
0: secchi.
2: ma
1: ho paura che l'Italia
2: quello
1: diventi
2: che
1: un
2: vorrei,
1: deserto. Anche quest'anno non piove.
2: perché quando
1: E
2: penso
1: la
2: al futuro
1: paura
2: penso
1: che
2: anche
1: il paesaggio scomparisca è sempre più
2: ai
1: evidente.
2: cambiamenti
1: Saluti
2: climatici,
1: a
2: alla
1: tutti, ciao,
2: crisi
1: ciao.
2: climatica e a come le disparità che già ci sono verrebbero e verranno aumentate. E quindi anche ai diritti che servono veramente per e che valgano per tutti, i diritti umani che permettano di potersi spostare, di poter vivere degnamente, di poter sì, che la ricchezza non sia solo nelle mani di pochi e che i diritti non dipendono da dove nasci, come nasci, chi sei quando nasci. E, beh, mi piacerebbe uscire dal capitalismo, dal patriarcato. Mi piacerebbe vedere più diversità nei media, sentire più voci che hanno storie diverse da raccontare. E che in realtà sta già un po' succedendo, però magari in un futuro non la vedo, cioè in un futuro sarebbe la quotidianità, sarebbe la norma, sentire, vedere. Sì, persone con una storia diversa, sì.
3: Willem Flusser nel universo de las imágenes técnicas.
4: Esto no se va a arreglar.
3: Las imágenes tienen memoria. Que pase por la visceral y confusa.
5: Vamos, hermanos y hermanas, a
6: Buscamos.
5: reconciliar esta nación.
7: Me hizo perrito con globos.
4: Me suelen
7: Gracias.
4: entender.
7: Me dije que no

un quarto. Non sono ancora le quattro. A che ora parte il treno? Alle nove in punto. Alle nove precise. Alle nove circa. Verso le nove. Sono le dieci della mattina. Alle tre meno venti del pomeriggio. Alle quindici meno venti. Alle sei

tutto il tempo, perde il tempo, egli viene incantato, ieri, oggi, domani.

Domani mattina, ieri sera, questa sera, stasera, domani sera. Ieri mattina, domani mattina, questo pomeriggio, ieri pomeriggio, domani pomeriggio, questa sera, stasera.